0: Avral 200 avvenze.
1: Avvenze 200 avvenze.
0: Avral 200 avvenze pour le 45-10, on est au 17. Rien apparent, 226, PC 416 au COM, ARV activé.
1: 16h04, 226.